la passati con ambe che si contro c'è mugi foto la debe so a shege central shege vara e qua gina ngonga ngonga ngoi ngoi Mano star no ponzi tango mbua e che ma angena ndawo kamla so matanga ki matanga tagi da beti ingale gya kona gire mi amelenzi.